0: 89.8.
1: Isant, Iost Isant, in lingua corta.
2: 15 settembre, una di festi assai conosciute nella cristianità è qui da Madonna di Sette Dolori. Sta festa rammenta che quando Maria e Giuseppe giunsero o Tempio di Gerusalemme, o vecchio Simeone e Anna, ma Simeone in particolare, gli disse o tuo cuore sarà spizzato da una sciabola di dolori. E poi, ben inteso, si rammenta di nuovo che un angelo ci conta che o pe da croce stava a Madonna e sta fare qui è tradotto di maniera straordinaria nu stabat mater dolorosa justa crucem lacrimosa. La festa da Madonna di Sette Dolori fu popolarizzata per un ordine che fu in Corsica fino alla rivoluzione e che da poi non c'è più voltato, è l'ordine di Serviti di Maria. Avviani più di un convento in Corsica, i più conosciuti essendo Quido di Meria in Capegorzo, Quido di Belgodere, che è sfondato e che siede a bordo di strada, e Quido di Bastia, in dedusa festa ancogli a solennità di San Giuseppe, di San Gisè, come dice i Bastiacci. La Madonna di Sette Dolori è rappresentata in cui uso petto aperto e uso cuore spezzato da sette spade che gli entrano in cuore e c'era qui dove do canto una lira sagra o Maria le sette spade che certi di noi civetti conoscono sempre anche va. Ecco qual è la devozione del 15 settembre a Madonna di Sette Dolori.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 23, seconda parte, versetto 12. Un re spizzò l'altare che era un antautetto di Agamara, alta da Gaz, e che i re di Iuda avevano fatto, e l'altare che avevano fatto Manasseo, in i due sacrazi di Agaz di Usignore. Dopo averli spizzati e cacciati da Gula, ne gittò a polvere in un torrente di Cedrone. Un re provano l'altilogo che erano di punta di Gerusalemme, nanta a diritta di montagna di perdizione che Salomone, re d'Israele, aveva costruito a Astarte, l'abominedio di Sidoniani, a Chemosh, l'abominedio di Moab, e a Milcom, l'abominedio di Violi d'Amone. Spizzò e statue e abbattì gli idoli e riempì dosse domi il luogo che le occupavano. Ringuasciò anche l'altare che era in Betel e l'alto luogo che l'aveva fatto Geroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca a Israele. Bruciò l'altilogo e lo ridusse in polvere e bruciò l'idolo. Giosiasso, essendosi voltato e avendo visto i sepolcri che erano là in la montagna, mandò a pigliare l'osse di sepolcri e bruciò dentro l'altare e lo provanò, secondo la parola di Usignore pronunziata dall'uomo di Dio che aveva annunziato queste cose. Disse: «Chi è questo monumento che vedo?» A niente di accettare gli rispose: «È il sepolcro dell'uomo di Dio che è giunto da Iuda e che ha brionato contro l'altare di Betel se cose che tu hai adempiuto». E disse: «Lasciatelo, che nimo muove le osse». Così furono conservate le osse con l'osse di un profeta che era venuto da Samaria. Giosiasso fece anche sparire tutte le case di altri luoghi che erano nelle città di Samaria e che l'avevano fatto i re di Israele per inzirgare il Signore. Fece riguardo a lei in ogni punto come l'aveva fatto in Betel. Fece morire dentro l'altare tutti i preti dell'altilogo che erano là e ci bruciò osse domi, e poi se ne tornò in Gerusalemme. Celebrazione di Pasqua, morte di Giosiasso. Il re detestò ordina tutto il popolo: «Celebrate a Pasqua in l'onore dell'Eterno vostro Dio, come l'ha scritto in sto libro dell'Alleanza». Una Pasqua simula a questa qui non era mai stata celebrata da poi il tempo che i giudici giudicavano a Israele durante tutti i giorni di re di Israele e di re di Iuda. Fube il 18° anno di un re Giosiasso che l'avu celebrata sa Pasqua in l'onore di Usignore in Gerusalemme. Per lì più Giosiasso invece sparì quelli che chiamavano i spiriti e quelli che predicivano la venne e i teravimi e gli idoli e tutti gli abominedi che si vidiano in un paese di Iuda e in Gerusalemme, affin di mettere in pratica le parole di legge scritte in un libro che il sacrificatore Ilchia aveva trovato in la casa di Usignore.

0: Ardèche, il a pris hier à la mi-journée. Plus d'une centaine de pompiers étaient toujours mobilisés sur site hier soir.
1: L'information continue sur RCF Notre-Dame.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
4: 15 settembre, una di festi assai conosciute nella cristianità è qui da Madonna di Sette Dolori. Sta festa rammenta che quando Maria e Giuseppe giunsero al Tempio di Gerusalemme, o vecchio Simeone e Anna, ma Simeone in particolare, gli disse il tuo cuore sarà spizzato da una sciabola di dolori. E poi, ben inteso, si rammenta di noi che un angelo ci conta che o pedda croce stava a Madonna e sta a fare qui è tradotto di maniera straordinaria nu stabat mater dolorosa justa crucem lacrimosa. La festa da Madonna di Sette Dolori fu popolarizzata per un ordine che fu in Corsica fino alla rivoluzione e che da poi non c'è più voltato, è l'ordine di Serviti di Maria. Avviani più di un convento in Corsica, i più conosciuti essendo Quido di Mirria in Capecorso, Quido di Belgodere, che è sfondato, che siede a bordo di strada, e Quido di Bastia, in dedusa festa ancogli a solennità di San Giuseppe, di San Gisè, come dice in Bastiacci. La Madonna di Sette Dolori è rappresentata in cui uso petto aperto e uso cuore spizzato da sette spade che gli entrano in cuore e c'era qui dove do canto una lira sacra o Maria le sette spade che certi di noi civetti conoscono sempre anche va. Ecco qual è la devozione del 15 settembre a Madonna di Sette Dolori.
3: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: RCF Corsica, sempre accanto a voi, votre radio de proximité.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 15 settembre, una di festi assai conosciuti nella cristianità è qui da Madonna di Sette Dolori. Sta festa rammenta che quando Maria e Giuseppe giunsero al Tempio di Gerusalemme, o vecchio Simeone e Anna, ma Simeone in particolare, gli disse che il tuo cuore sarà spezzato da una sciabola di dolori. E poi, ben inteso, si rammenta di noi che un angelo ci conta che o pe da croce stava a Madonna e sta a fare qui è tradotto di maniera straordinaria non stabat mater dolorosa justa crucem lacrimosa. La festa della Madonna di Sette Dolori fu popolarizzata per un ordine che fu in Corsica fino alla rivoluzione e che da poi non c'è più voltato, è l'ordine di Serviti di Maria. Avviani più di un convento in Corsica, i più conosciuti essendo Quido di Mervia in Capigorzo, Quido di Belgodere, che è sfondato e che siede a bordo di strada, e Quido di Bastia, in dedusa festa ancogli a solennità di San Giuseppe, di San Giuseppe, come dice i Bastiacci. La Madonna di Sette Dolori è rappresentata in cui uso petto aperto e uso cuore spezzato da sette spade che gli entrano in cuore e c'era qui dove è canto una lira sagra o Maria le sette spade che certi di noi civetti conoscono sempre ancora. Ecco qual è la devozione del 15 settembre a Madonna di Sette Dolori.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 23, seconda parte, versetto 12. Un re spizzò l'altare che era un antautetto di Agamara, alta da Gaz, e che i re di Iuda avevano fatto, e l'altare che avevano fatto Manasseo, in i due sacrazi di Agaz di un signore. Dopo averli spizzati e cacciati da Gula, ne gittò a polvere in un torrente di Cedrone. Un re provano l'altiloghi che erano di punta a Gerusalemme, nanta a diritta di a montagna di perdizione che Salomone, re d'Israele, aveva costruito a Astarte, l'abominedio di Sidoniani, a Chemos, l'abominedio di Moab, e a Milcom, l'abominedio di Violi d'Amone. Spizzò e statue e abbattì gli idoli e riempì dosse domi il luogo che le occupavano. Ringuasciò anche l'altare che era in Betel e l'alto luogo che l'aveva fatto Geroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto picca a Israele. Brugiò l'altiloghe o ridusse in polvere e brugiò l'idolo. Giosiasso, essendosi voltato e avendo visto i sepolcri che erano là in la montagna, mandò a pigliare l'osse dei sepolcri e brugiò dentro l'altare e lo provanò, secondo la parola di un signore pronunziata dall'uomo di Dio che aveva annunziato queste cose. Disse: «Chi è questo monumento che vedo?» A niente di accettare gli rispose: «È un sepolcro dell'uomo di Dio, che è giunto da Iuda e che ha brionato contro l'altare di Betel se cose che tu hai adempiuto». E disse: «Lasciatelo, che nimo muove le osse». Così furono conservate le osse con l'osse di un profeta che era venuto da Samaria. Giosiasso fece anche sparire tutte le case di altri luoghi che erano nelle città di Samaria e che l'avevano fatto i re di Israele per inzirgare il Signore. Fece riguardo a lei in ogni punto come l'aveva fatto in Betele. Fece morire dentro l'altare tutti i preti dell'altiloghi che erano là e ci bruciò osse domi, e poi se ne tornò in Gerusalemme. Celebrazione di Pasqua, morte di Giosiasso. Un re detestò ordina tutto il popolo: «Celebrate a Pasqua in l'onore dell'Eterno vostro Dio», come l'ha scritto in sto libro dell'Alleanza. Una Pasqua simula a questa qui non era mai stata celebrata da poi il tempo che i giudici giudicavano a Israele durante tutti i giorni di re di Israele e di re di Iuda. Fube il 18° anno di un re Giosiasso che l'avu celebrata sa Pasqua in l'onore di un signore in Gerusalemme. Per lui più Giosiasso fece sparì quelli che chiamavano i spiriti e quelli che predicivano la venne e i teravimi e gli idoli e tutti gli abominedi che si vedevano in un paese di Iuda e in Gerusalemme, affin di mettere in pratica le parole della legge scritte in un libro che il sacrificatore Ilchia aveva trovato in la casa di un signore.